dobu masite me i bel ogni borgon dopo che io ne so dollo opus dem heim e lascio mo cogne me e gerdu silitaion con emles mar mi faion

sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa se alla tua bimba vuoi parlar d'amore. Non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà cantare wa da da.

sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se ha perso il destino, domani sarà. Oggi ti

la bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te.

Ma come fanno i pesciolini a far l'amore se sono muti e non si possono parlare? Ma come fanno i pesciolini quando anch'essi con ardor le lor belle se ne vanno a corteggiare? Laggiù nessun li può vedere in fondo al mare.

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni stato

partita e una polca di angelin. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Erberto Ravagliati. Senza volerlo tutto